0: Oh, con terra e strappo sial. Oh, con terra
1: dove ci pre, dove ci pre, ogni
0: Tanto za tim posečkejte, čestné slovo pak mi dejte, že nechce.

A sera, Iddu cammina senza sapere come, senza sapere onde. Oh, onde è che vai? Onde è che vai, carosello?

canzoni che volava come a Dragon Boy e tagliava i cose roce. Insonni che quando sogno ranne mi accatto un motorino e una casuzza a mare. Insonni che ho panino con la brusta e mi mangiasse ogni giorno. Insonni che la domenica mia pace mi porta la partita. Insonni che mio frate

sa chi scappi tennis viola, petto unico, ucca nica. Ora arriri e mi taglianta all'occhi, mascara azzurro, azzurro cielo d'inverno. Adalio mentre si picchiù su, ucca nica. Ranni signora dell'Africa occidentale, ucca russa, telefonino. Causi ripetti niura, tutta carica ranette, regina rasciata, Talia di soprassutta, capite bionde, si è visto mai? A così è la vita. Nasciata a taglio la fera, c'è passivo la mattina in cinque, bravi e chiuri, cussi, cuciate, carrette, a chiane scinne saracineschi, più incazzate cu freddo, più allegro e cu cauro. C'è chi tu caspaccia che faccia se ne esce la putia, c'avi l'occhio fuori. Un bicciriddu cinese sta trasendo una smacchiatoria, arriere, ne esce, gli abbanda un'altra putia. La madre è utalia tranquilla, che faccia seria, che accusa di chi è che sta per.

I cose si ammosciano sopra cagnole di plastica. I poti cinesi fanno un ciauro speciale, ciauro Renau Chumun. Bene, cammina appresso mia.

pro panettere fa ancora immense porzioni. E tu un vino cagazzoso. Oggi cici, romani, fa solo pasta. Chiaudo, rosso. Usulero cielo fa.

volamo, ora a volamo, a sciare e sutta, a chiazza più sutta. I casi, a città, i luci, su sempre più nichi. Ora chiudi l'occhio, tutto scompare. Sente l'aria più fresca. Ora tutto scompare. O mondo è vagante.

castello di Sperlinga, a bucciaroli francese, con tutta la famiglia, le siciliane.